0: Anche al figlio, cosa c'è?
1: Yeah, with it.
0: R56, Franklin Street, Bravo, Mike, 91069.
1: Yeah.